0: future.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.